0: en 94.3. Domingo de Clásicos y Recuerdos.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?